Faitauina e lua o fiongpa I a le atua mai le fianga I mfou. Tusi a le apostolo Paulo I a Roma I lona mta upo e valu, faitauina mai le fai upo e lua sifulu ma le ono, e whaangata mai le fai upo e tolu sifulu. Tusi a le apostolo Paulo I a Roma I lona mta upo e valu, faitauina mai le fai upo e lua sifulu ma le ono, e whaangata mai le fai upo e tolu sifulu. Faafonga mai a ia fiongpa I a le atua. E faa pe fo I le anganga o na fesoso an mai lo tato vai ilo lato vai vai. A wā tato te le iloa mea tato te ole atu ai maletusa. A e peitai o le anganga. E fautua ia mo I tato I le oi e le mafai o na tala talaina. A o le su e su e le loto. Ua si la fia e ia le finangalo le anganga. A wā o lo fautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le finangalo le atua. O tātou I loa fo'i e ngā lulu e whātasi mea uma e le lei ai I la tō we ua alofa atu le atua. We ua wala awina I lona fina ngano. A wā ue na sila fia e ia ana mua. Na ia tō fia ana mua fo'i. Ia fōlinga I la tō I lona alo. Ia fōlinga I a te ia. Ina ia avea o ia maulu matua o le auso e tō tele. Ue na tō fia ana mua e ia. Ua wala awina fo'i I la tō e ia. Oe ua wala awina ia, ua taua mia tonuina fo I la tou e ia. Oe ua taua mia tonuina e ia, ua whaamanuia ina fo I la tou e ia. Te talo lava I le anganga pa ia e fiso soani, nga te whaapapula ma whaamanino ma whaamanuia le faitawina o a fiong pa ia le atua le neitai au, mai le fianga inga tuai, mai le fianga inga fou. Ia,